nuvole che ci spostiamo. È tua madre che ci tiene, di così non sia un po' vago. E ogni sera mi scrive un messaggio che ha nelle buone sentimenti. Ma se non sei non c'è qualche partita perché è un quel caso.